0: clarinet op. No. Questo si deve fare delicato, soave. Come ride? Ma questo non comico.
1: Oh, maestro, io questo passaggio qui lo trovo molto comico.
0: Io non credo che il compositore lui ha avuto in questo punto qualche intenzione di umoristica. Lei ride inutile?
1: Stia a sentire. Ride anche il mio collega.
2: Sì, sì, sì.
1: È proprio buffo.
3: A me mi fai ridere te, ma va che faccio.
4: Da capo.

0: jazz. Ah, flauto. È un mi bemolle, non mi naturale.
1: Qui c'è scritto mi naturale.
0: È un mi bemolle, guarda bene.
1: Io sono...
2: No, maestro, davvero è mi naturale.
0: Correggere allora. Vabbè. Sembra lei errori di copista. Strano, no?

0: Guardatela lassù. Lo vedi? Sarà lungo 5-6 metri, no? Col soffio degli ottoni dondolava di qua e di là che... Guardi, lo cucco, guardi.
1: Ma che vuoi?
0: Lo vede? Lo vedi il regnetto lassù?
1: Chi?
0: Attaccato al filo. Di qua, di qua. Forse lo vede meglio di qua, lo cucco. Lo vede? Ma non è bello che noi...
1: Che?
0: Siamo qui per far fare l'altalena un regnetto? Guardi Esposito, guardi anche lei, quel regnetto prima col soffio...
1: Parchi, prego.

troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! A capo!